Maschi non dritto come una promessa. E nessuno, nessuno potrà farmi male. Radio.